0: Magari è già finita. Però ti voglio bene. Ed è stata tutta.
1: Radio Capris.